Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari